0: shake your body, baby, do that conga.
1: Vive tu verano con Vive Radio.